0: FM, Canal FM, LRK FM,
1: 95.2,
0: 88.6, 94.6,
1: Kabeki di Baïkou, Fiti Touba, Ousmane, Nek, Tiltikente, Cornichou, Darjolof, Agmarché, Gélé, Boussou.

0: madina bila hutone walan khalaya
1: 88 bila don 628 307 la kubake assalamu alaykum wa rahmatullah
2: alaykum salam
1: seigne manjay diouf ñing lay ziar
2: sonu ndajju ma lay ziar lu bari
1: maam nga jamm bu baakha baax
2: man ci jamm baakha baax
1: alhamdulillah
2: alhamdulillah
1: naka yitey
2: sant rek jamm rek
1: ma ngi ñuy fasale rek
2: alhamdulillah ñaan seigne mam mor jamm
1: seigne mam mor waaw
2: di ci ziaré seigne mor diouf di ziaré soxna fama kebe
1: deug la ndey sa
2: di ziaré mam modou gey seigne manar di ziaré baye sek ci tionen baye
1: mor sek
2: ci tionen ya bu sa ci tionen di ziaré seigne khadim sok
1: dessa
2: ziaré seigne abdullah sambo di ziaré soxna ndey kasse bisri mo ngi camara
1: dessa
2: di ziaré ya fam fal touba djem ziaré soxna fatissa kasso di ziaré baye mbaylo fok fok ñu koy ziaré bari ziaré baye serigne diouf wa di ziaré
1: cienex fm
2: mustafa kolé di ziaré ko ziaré lu bari
1: dessa
2: wa di ziaré alhaji ibrahim cissé oustad mam cheikh lo
1: dessa jerejef seigne manjay diouf seigne manjay diouf la diwanu sam cianta ngeureum ñel nako ñu koy jajeufal bu baakha baax way makhtar mbay moy addu bu ci jige na set serigne khadim gey jox ko seigne mbacke job keur sa kokki ci jige set serigne mamo chambu jannatu jox ko seigne manjay diouf momu don wote bay bala jankoni su dara def koy bege bay talle def koy bege tang bolam suñu bay boy yi nga xamne ñi ngi bewe bay makhtar ñi ngi len cey ndokel

Jamti ba fam ci ñara fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere fa lere f